Notte andrai farfallone a modo suo, notte giorno d'intorno girando.

con le neve sonnioni al concerto di tromboni, di bombarde di tamburi, che le palle in tutti i tuoni con l'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel capello, non ti avrai quella chiama, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfalloni amorosi.